0: alto cenno, signor.
1: Sì, in questa notte.
0: Quanto adorna Ginevra, ti adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e chi ho.
2: E poi,
0: belli sui

0: altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Al preludio funesto,
0: aria sventura,

0: se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campione. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa,
0: e io la voglio.